Torino International, la tua radio, la tua città. Ready with the crazy love, it ain't strange.

0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastace.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International. For-

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Asta del mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.

0: Sono le 7:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Asta del mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Tra poco, nella nuova edizione informativa, in primo piano la politica nazionale e internazionale, i principali casi di cronaca e poi lo sport. Restate con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento, oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Bagarre a Palazzo Madama durante il question time della Premier Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha lanciato un appello al dialogo alle opposizioni interessate, all'interesse nazionale, ma è scoppiato lo scontro frontale con Matteo Renzi, che ha paragonato l'esecutivo alla famiglia Adams. Meloni ha replicato seccamente, accusando l'opposizione di produrre solo insulti. Intanto si spacca la maggioranza sulla Consob. Il sottosegretario Freni ha rinunciato alla presidenza tra le ire della Lega, che accusa Forza Italia di aver posto un veto. Storico incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. Il leader cinese ha dichiarato che le due superpotenze devono essere partner, non rivali, avvertendo però sui rischi di un conflitto legato alla gestione di Taiwan. Trump ha elogiato il fantastico rapporto con Xi, definendolo un grande leader. Sul fronte libanese, nuovo attacco con droni contro la base UNIFIL. Nessun militare italiano è rimasto ferito, ma il presidente Mattarella ha scritto al collega Herzog definendo tali attacchi inaccettabili. In Ucraina un massiccio attacco russo su Kiev ha causato un morto e 16 feriti nella notte. Arrivano rassicurazioni sull'antivirus, negativi test eseguiti sui casi sospetti in Italia. Secondo il Centro Europeo di Prevenzione, il virus non è mutato e il focolaio sulla nave Omlus è in calo. Allarme invece a Bordeaux, dove una sospetta gastroenterite virale su una nave da crociera ha causato la morte di un anziano e l'isolamento di 1700 passeggeri. A Piacenza si chiude il giallo della scomparsa di Sonia Bottachiari e dei suoi due figli. Sono stati rintracciati all'estero. La donna ha spiegato di essere fuggita volontariamente da una situazione familiare problematica e ha chiesto di rimanere irreperibile. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate nel suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. La moglie di William ha visitato le scuole d'infanzia locali, definendo il metodo educativo reggiano un modello affascinante che mette i bambini al centro della comunità. Sport, l'Inter celebra il doblete. Dopo il campionato, i nerazzurri vincono la decima Coppa Italia, battendo la Lazio 2-0 all'Olimpico, grazie a noto gol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez. Sempre a Roma, il prefetto ha confermato il derby di lunedì sera, nonostante il ricorso della Lega Calcio. Grande tennis agli internazionali. Luciano Dardelli vola in semifinale dopo aver battuto lo spagnolo Jotar. Oggi l'attesa sfida tra Sinner e Rublev. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 0 6 8 5 5. Repet, 0 11 0 20 6 8 5 5. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

scripcare bun mai ești. Ei, că ghinile potrijești, măi! Și așa!

Așa, hai mă, și oanare, scapare, ia cașa, ia!

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Trump a Pechino, avremo un futuro fantastico insieme. Xi, colloqui positivi sui dazi. Nuota crusso nella notte su Kiev. Il bilancio parziale porta un morto e 16 feriti. Meloni al Senato, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, lite con le opposizioni, Renzi, governo come la famiglia Adams, rintracciata la donna scomparsa con i figli e i cani, stanno tutti bene. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Avremo un futuro fantastico insieme, così Donald Trump a Xi Jinping, come riporta la CNN nel corso del loro incontro a Pechino. Il presidente degli Stati Uniti afferma di essere onorato della visita in Cina, ha definito il rapporto con il presidente cinese eccezionale parlando di grande rispetto per un grande leader. Trump mette poi in mezzo la delegazione statunitense in cui è arrivato in Cina per discutere di scambi commerciali. Credo che siamo l'unico paese al mondo capace di farlo, se qualcun altro vuole provarci lo faccia, ma entrambe le parti insistono sul fatto che alla fine siamo gli unici a poterlo fare, ha affermato Rubio. Ha inoltre osservato che il processo di ricostruzione dell'Ucraina, dopo la fine del conflitto, chiederà almeno 2 decenni. Giorgia Meloni risponde al Senato, è il Premier Question Time. Sul salario minimo pensavo vi avesse convinto quello che è accaduto in Puglia, ha detto, dove la regione ha deciso di applicare il salario minimo e si è ritrovata con le proteste perché le condizioni dei lavoratori sono peggiorate. Molte volte il salario minimo orario può rischiare di essere un parametro sostitutivo e non aggiunto. Così Giorgia Meloni in aula al Senato rispondendo a una interrogazione del presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia. È stata rintracciata Sonia Bottachiari, figli di Nishant e Joshua Groppi, tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella in riferimento alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando ove ciò avvenisse l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Gli internazionali d'Italia, Luciano Damberi batte lo spagnolo Rafael Yodar per 7-6, 5-7, 6-0. Oggi Sinner contro Rubler, dramma Musetti cede a Ruud 6-3, 6-1. Lunedì esce dai primi 10 del mondo e rinuncia a Roland Garros per una lesione al retto femorale. Bolelli e Vavassori eliminano Gorasson King 7-6, 7-6. Ritiro anche di Errani Paolini. È tutto, buon proseguimento di ascolto.

0: Caro Ebruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Lungo la A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 18 è chiusa per lavori tra Cocconato e Tonengo nelle fasce orarie 8:15, 12 e 13:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono un'estate.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Meloni sfida le opposizioni, quadro complesso, porte aperte a chi vuole il confronto. Xi a Trump, USA e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Ritrovata la mamma scomparsa con i due figli, stanno tutti bene. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, l'apertura d'azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD e l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del super bonus, oltre a qualche scintilla con Matteo Renzi che incalza sulla situazione di governo da qui alla fine della legislatura. Il Premier Time di Giorgia Meloni in Senato è durato quanto una partita di calcio. 90 minuti in cui la Presidente del Consiglio ha replicato alle domande delle opposizioni con il Presidente La Russa, che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula, come il senatore pentastellato Licheri, richiamato più volte. Per gli esteri, gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha replicato elogiando il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. La cronaca a Piacenza: ritrovata la mamma scomparsa con i due figli, stanno tutti bene, i tre si trovano in un alloggio segreto. La donna però ha chiesto espressamente che i dettagli del luogo non venissero diffusi. Economia: sull'offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Commerzbank il mercato resta in una fase interlocutoria e le adesioni registrate nella prima settimana sarebbero considerate in linea con le attese. Lo sottolineano alla DN Kronos fonti finanziarie, secondo cui questa non è ancora la settimana decisiva, dal momento, come spesso avviene nelle offerte pubbliche di scambio, la maggior parte delle adesioni tende a concentrarsi negli ultimi giorni dell'operazione, una dinamica che viene osservato sarebbe riscontrata anche dalla prassi di mercato tedesca, dove nella fase finale dell'offerta gli aggiornamenti diventano quotidiani. E chiudiamo con lo sport: è l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Soltanto la Juventus ha fatto meglio con 15 vittorie. E Cristian Chivu festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa a Sesto Calende in entrambi i sensi di marcia. Ancora per un incidente, lungo la statale 33 del Sempione sono possibili disagi tra Iselle e il Sempione in entrambe le direzioni. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni sfida le opposizioni, quadro complesso, porte aperte a chi vuole il confronto. Attacco russo con missili e droni sulla capitale ucraina, Kiev. Antivirus, negativi test fatti in Italia, Schillaci, cittadini stiano tranquilli, non è il Covid. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È durato quanto una partita di calcio, 90 minuti, il premier time di Giorgia Meloni in Senato. La Presidente del Consiglio ha replicato alle domande delle opposizioni. Molte le tematiche toccate, dall'apertura ad azione di Carlo Calenda, all'invito alla serietà, dalle repliche punto su punto al PD, all'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del superbonus, passando per qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il Presidente La Russa, che più di una volta ha dovuto usare il fischietto, è intervenuto per tenere bassi i toni di chi rumoreggiava in aula, come il senatore pentastellato Licheri, richiamato più volte. Per gli esteri è scattato nella notte un massiccio attacco aereo russo su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni nemici. La cronaca: sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. Il ministro della salute Orazio Schillaci, rispondendo al question time, ha rassicurato: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid. Qualcuno in maniera autolesionistica ha detto che eravamo fermi, non è così, c'è stata risposta concreta, tempestiva e coordinata. Emaneremo altre indicazioni se e quando le evidenze scientifiche lo diranno. Economia: siamo di fronte a una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa. È una crisi energetica, ma è più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica e sostituire una quota maggiore di combustibili con le energie rinnovabili. Lo ha detto il commissario dell'Unione Europea all'energia Dan Jorgensen all'arrivo al Consiglio Energia Informale in corso a Cipro. E chiudiamo con lo sport: è l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. E Cristian Chivu festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Torino International. Love his music.

0: È mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Ben ritrovati, queste le notizie principali. Giorgia Meloni, entro l'estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Antivirus, l'Unione Europea attiva il monitoraggio integrato e rassicura sui rischi. Milano, trovato e catturato un gattopardo africano nel parco di Garbagnate. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time tenutosi nella giornata di ieri in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Per gli esteri, la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, assegnata a Cipro in questo semestre, ha deciso di attivare il meccanismo IPCR, risposta integrata alle crisi politiche, del Consiglio in modalità di condivisione delle informazioni, per monitorare attivamente il focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera olandese MV Ondius. Lo comunica il Consiglio UE in una nota. L'attivazione del meccanismo IPCR, informa il Consiglio, faciliterà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, servirà da piattaforma per raccogliere tutte le informazioni necessarie e tutte le azioni in corso al fine di rafforzare la consapevolezza della situazione e sostenere la preparazione. La cronaca. Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare di servalo africano, felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo. Economia, ancora in aumento i prezzi della benzina e in calo quelli del gasolio. Una dinamica che può portare a breve al controsorpasso della verde sul diesel dopo l'inversione di inizio anno. In lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati. Oggi la benzina self-service sulla rete stradale è a 1,936 euro al litro, più 6 millesimo rispetto a ieri. Gasolio a 1,988 euro al litro, meno 4. Il GPL è a 0,810 euro al litro, meno 1. Il metano a 1,565, meno 1. In autostrada la benzina self è a 2,011 euro, il diesel a 2,067, mentre il GPL a 0,19 euro e il metano a 1,596 euro. Lo sport. Riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. La frazione numero 6 della Corsa Rosa presenta una sola difficoltà altimetrica che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale. Probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Door de folklore.
0: Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.
10: Haideți să dansăm și să cântăm.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Giorgia Meloni entro l'estate ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Dall'Iran ai dazi, Trump, avremmo un fantastico futuro insieme. Xi avvisa, conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Omicidi a Taranto, fermato il 6° componente della Baby Gang. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è stata la Premier Giorgia Meloni durante il Premier Time tenutosi nella giornata di ieri in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Ci spostiamo agli esteri, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente, ha continuato il tycoon. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner e non avversari. Vertice dunque ad alta posta in gioco. Il presidente USA dovrebbe anche chiedere a Pechino di aiutare a convincere Teheran, suo partner più stretto in Medio Oriente, a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Xi ha però altre priorità, tra queste Taiwan. Conflitti se il tema fosse mal gestito. Cronaca: a 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri. L'economia è un avvio positivo, quello di stamani per le borse europee, che guardano ai colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Francoforte ha guadagnato lo 0,95%, Parigi ha registrato un più 0,69% e Londra sale dello 0,2%. Lo sport riapre il Giro d'Italia con la 6ª tappa, oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. La frazione della Corsa Rosa presenta una sola difficoltà altimetrica che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale. Probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 231 di Santa Vittoria sono possibili rallentamenti in prossimità di Motta verso Madonna dell'Olmo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono un'estate.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Il ritorno di Giuseppe Conte, a settembre il tavolo di coalizione. Il tribunale americano sospende le sanzioni contro Francesca Albanese. La tutela della libertà di parola è nell'interesse pubblico. Napoli accoltella la moglie con le forbici, arrestato un 66enne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Un buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La voce è apparsa ancora un po' affaticata, ma di ritorno alla Camera dopo un intervento chirurgico per una neoplasia risultata benigna, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto capire di essere già pronto per la contesa. La battaglia politica con la maggioranza in corso, quella per la leadership del centro-sinistra, entrerà nel vivo a settembre. A giugno inoltrato ha spiegato: saremo in condizione di portare quelle che sono le sensibilità del popolo del Movimento 5 Stelle per il programma di coalizione. Quindi, verosimilmente, dopo l'estate arriverà il momento di aprire il tavolo progressista e lì comincerà il confronto vero fra le forze della coalizione, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, di sicuro, e poi magari anche Italia Viva e più Europa. Per la scelta del leader, Conte punta alle primarie, ma ha allentato un po' il pressing. Ho sempre detto: prima un programma condiviso e poi ci porremo i problemi successivi, altrimenti qualsiasi ipotesi andiamo a fare ora rischia di essere divisiva. Per gli esteri, un tribunale federale degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. A renderlo noto è stata la stessa giurista italiana con un messaggio pubblicato sul social X. Un tribunale degli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni americane contro di me, ha scritto Albanese, aggiungendo: come dice il giudice, proteggere la libertà di espressione è sempre nell'interesse pubblico. Nel post la relatrice ONU ha inoltre ringraziato la figlia, il marito e tutti coloro che hanno aiutato sinora nella battaglia legale. La cronaca ha coltellato la moglie con le forbici, per questo un uomo di 66 anni è stato arrestato a Napoli per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna è stata ferita al culmine dell'ennesima lite. L'allarme è scattato intorno alle 16.35 di ieri, quando dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai carabinieri per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima, 65 anni, ha raccontato di essere stata aggredita dal marito all'interno dell'abitazione. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente. L'economia. Oggi le reti di telecomunicazione sono una infrastruttura strategica per la crescita, la competitività, la sicurezza e la digitalizzazione del paese. Open Fiber ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della rete in fibra FTTH italiana. La sfida ora è accelerarne l'adozione, accompagnare la transizione dal rame alla fibra e valorizzare pienamente un'infrastruttura che è sempre più decisiva per l'intelligenza artificiale, cloud, servizi digitali avanzati e sovranità tecnologica. Queste le parole di Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. E chiudiamo con lo sport. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà alla finale degli internazionali di tennis a Roma, in programma domenica prossima, 17 maggio. Il capo dello Stato ha accolto l'invito formulatogli dal CONI e dalla Federazione. Mattarella assisterà così all'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in cui tra l'altro potrà potrebbe clamorosamente esserci una finale tutta italiana. Speranze in primis su Jannik Sinner, oggi impegnato contro Rublev nei quarti, ma anche su Luciano Dartoli. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

Ed è iniziato il Salone del Libro di Torino. Per chi vorrà godersi una giornata tra le pagine dei libri, il costo del biglietto intero è pari a 16 euro se acquistato online, 23 euro se acquistato in loco. La novità del 2026 è la possibilità di acquistare il biglietto fisicamente al prezzo dell'online presso l'Infopoint di Fondazione per la Cultura Torino di Piazza Palazzo di Città 5A. Il biglietto è giornaliero, slegato alla data della fruizione e non è cedibile. Per i giovani amanti dei libri di età compresa tra i 14 e i 24 anni, il prezzo del biglietto singolo valido nelle giornate di giovedì, venerdì e lunedì è pari a 13 euro, 7 euro invece per i bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni. Lo stand della Romania si trova nel padiglione 1, sono le 14.30 circa in questo momento, quindi di oggi c'è ancora un evento in programma presso lo stand della Romania, Romeni illustri in Italia, un libro scritto da Francesco Paganelli, e interverranno Francesco Paganelli, l'autore, e Cosmin Dumitrescu, che è il console del Consolato della Romania a Torino. Vediamo qual è il programma di domani. Dalle 13 alle 14 su Dolci Corde di Silenzio, antologia di poesia romena, traduzione di Valentina Negrizescu, Rediviva Edizioni di Milano, interverranno Harrieta Topoliciano, Carla Caccia e Violetta Popescu. E subito dopo, dalle 15 alle 16, Tavola Rotonda, 20 anni di Translation and Publication Support Program e di letteratura romena tradotta e pubblicata in Italia. Interverranno i romanisti Bruno Mazzoni, Roberto Merlo e Roberto Scagno. Domani vi dirò qual è il programma di sabato e lunedì, però fino ad allora a venivrebbe a să vă salut aici pe 90.0 FM. Am făcut iar switch în limba română pentru că mi se pare corect să vă salut în română. Am ajuns la finalul ediției, urmează ca de obicei Parla con Cosimo, Mary on the Road.

0: imediat după orele 15 și Digeni ceva mai târziu cu multe hituri. Zi frumoasă vă doresc, pe mâine!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi abbiamo una giovane cantatrice che si chiama Arianna Diretto. Ciao Arianna.
3: Ciao, buon pomeriggio, grazie per avermi invitata.
2: Grazie a te. È sempre un piacere portare la musica in radio, perché comunque il mio programma è nato proprio per portare la nuova musica agli ascoltatori. Oggi si parlerà del tuo nuovo singolo che si intitola Segreto. E prima di raccontare un pochino tutta la tua storia, no? Quindi, anche se sei giovanissima, ma c'è una lunga storia dietro di tante cose che hai fatto, volevo che mi raccontassi un pochino di te e del tuo singolo Segreto, di cosa parla questo brano.
3: Beh, la canzone parla di un amore non detto che si manifesta negli sguardi, nei silenzi e nei piccoli gesti. E resta sospeso tra realtà e illusione.
2: Parliamo anche un po' di te. So che hai fatto tantissime cose, tra parte musica, teatro, musical. Allora, innanzitutto hai partecipato a dei concorsi importanti, tipo ad esempio anche la seconda classificata del Team Rising Voice Contest.
3: Sì, esatto.
2: E poi hai cominciato, perché tu unisci il teatro alla recitazione con il canto. Poi hai fatto anche dei musical.
3: Sì, ho fatto dei musical, diciamo un medley quando ero più piccola, che era quello di Peter Pan, dove interpretavo Trilli.
2: Ah, beh, ti calzava a pennello proprio, quindi era ragazzina, quindi era... Com'è stata questa esperienza appunto con il personaggio di Trilli?
3: Ah, beh, era appunto la mia prima volta... dopo un po' di annetti che appunto mi esibivo come medley, quindi un mix tra appunto canto e recitazione, è stata un'esperienza stupenda. Ero molto in ansia, avevo un po' di agitazione, però un'esperienza molto bella, comunque formativa e molto divertente.
2: Immagino. Allora, so che tu hai, appunto, tra le tue esperienze musicali, tu approfondisci lo studio del canto lirico addirittura, quello corale e anche del pianoforte, quindi hai anche studiato pianoforte, che penso che sia quello che ti aiuta a comporre la tua musica.
3: Sì. Il pianoforte mi dà quella marcia in più anche, soprattutto nel campo appunto del canto, quindi... Sì. Sì, una mano anche nell'accompagnamento.
2: Essendo appunto di giovanissima età, come è nata l'idea del canto lirico? Perché non è facile trovare un artista appunto giovane come te a entrare nella parte lirica.
3: Allora, canto lirico più che altro lo faccio a scuola, perché io sono al terzo anno del liceo musicale.
2: Ok.
3: E quindi negli strumenti suono come secondo pianoforte, come primo appunto canto lirico. Mm-hmm. E mi piace molto anche perché ha una sua fragilità nel trasmettere comunque, nell'arrivare. Perché non è come il canto normale, canto pop. Mm-hmm. E secondo me ha una sua particolarità.
2: Ok, allora io direi andiamo a sentire Il Segreto e poi parliamo ancora un po' di te, ok?
3: Ok.
2: Buon ascolto.
3: Grazie.

0: Timo Alfano.
1: Siamo tornati con Arianna diretto. Arianna, abbiamo sentito il segreto, che in realtà appunto è scritta, quindi è composta, è scritta da Laura Pirichieddu.
2: Da Laura Pirichieddu, sì.
1: Che è un'artista appunto sarda. Un nome che abbiamo già sentito tra altri ospiti che abbiamo passato qua in radio. Allora, quello sì. Che volevo sapere è, tu hai appunto, si parlava prima di teatro e di musical. E avevi cominciato da piccolo, facendo il primo, uno di, forse il primo spettacolo con Pierino e il Lupo addirittura.
2: Sì.
1: Lì interpretavi.
2: Sì, interpretavo. Eravamo le cacciatrici che dovevano catturare appunto il lupo. E ogni volta che questo spettacolo mi è rimasto così impresso. E ogni volta che sento le musiche mi vengono in mente tutti i ricordi, le emozioni che ho provato quando ero sul palco. E...
1: è stata la tua prima esperienza teatrale?
2: Sì.
1: Ok. Poi con il musical hai fatto parte il Peter Pan medley, hai poi partecipato a spettacoli teatrali come Tales Evolution, Su e Giù per la Storia, Fantasmi da Sporto,
2: sì.
1: E 2051 Quello che rimane, Il Berretto a Sonagli, certo. E Christmas Carol.
2: Carol.
1: Ne hai fatte tante di cose e ne farai ancora.
2: Sì, speriamo.
1: Allora, cosa c'è in progetto per il futuro per Arianna?
2: Allora, io mi auguro comunque in un futuro di poter lavorare sempre nel mondo dello spettacolo, che sia canto, teatro o ballo anche, comunque tutti i campi possibili che riguardino appunto lo spettacolo, anche il cinema, tutto quanto.
1: Allora, io volevo parlare ancora un attimino della canzone che abbiamo sentito poco fa, Segreto. Segreto è una canzone dove appunto le immagini sono poetiche, e quella della rosa secca che continua a vivere, oppure delle lacrime innocenti, rappresentano la fragilità ma anche la resistenza dei sentimenti. Come ti senti immersa in questo testo, in questa canzone?
2: Mi sento molto immersa perché sento proprio, in queste parole rappresentano proprio quello che sento e quello, la mia immaginazione, quello che poi voglio far immaginare al pubblico e alle persone che ascoltano la canzone, il tutto, quindi la rosa secca e...
1: Le lacrime innocenti.
2: Le lacrime innocenti.
1: Allora, so che appunto è stata scritta da Laura, no? Però tu hai dato un'idea sul testo.
2: Sì, io ho messo giù delle frasi che
1: lei ha trasformato poi in brano.
2: E lei le ha trasformate, sì, in testo.
1: Quindi c'è stata questa bella collaborazione dove ha captato proprio quello che tu volevi raccontare.
2: Lei è davvero, davvero molto molto brava e perché è riuscita appunto a descrivere quello che io provavo, sì.
1: Ok, allora vogliamo lasciare il tuo canale social che così cominciamo a seguirti?
2: Certo, mi potete trovare come Ari su Instagram. Ma il mio nome, vabbè, completo è Arianna Diretto, che trovate su YouTube e su tutti gli store, e potete cercare Segreto su Spotify, che non solo su Spotify ma anche su YouTube Music.
1: Ok, allora io, Arianna, ti ringrazio veramente tanto di averci presentato Segreto, perché comunque ha una bellissima sonorità, una bella voce.
2: Grazie mille.
1: E ti ringrazio tanto e noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Ciao Arianna, in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie mille, arrivederci.
1: Ciao, grazie.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Trump, Xi, a Pechino stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: giovedì 14 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo?
3: Guardare oltre i muri? Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merion Road.

0: vorrai.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino in

0: davvero una festa, non perché sia giovedì 14 maggio, ma perché tutta la nostra città è coinvolta come ogni anno in quello che è il Salone del Libro. Sì, il Salone Internazionale del Libro è tornato in questa sua nuova veste per il 2026, come sempre al Lingotto Fiere, e sarà presente fino al 18 maggio, all'interno del quale, oltre insomma ad acquistare, a visionare centinaia di migliaia di libri e di opere, si avrà l'opportunità di fare tantissimi incontri con autori italiani ed internazionali. E devo dire che insomma possiamo ammettere che è un po' la festa della cultura, una festa che contraddistingue la nostra città questo periodo. Io leggevo, arrivando praticamente in radio, uno studio che dice che per riuscire a staccare davvero dal lavoro dovremmo fare ogni mese, o almeno ogni due mesi, una settimana di vacanze. Sarebbe, direi, eccellente come idea. Peccato che bisognerebbe avere anche un po' di denaro, quello sporco denaro che ci permetterebbe forse di riuscire a fare qualcosa anche di interessante, di bello, anche se talvolta basta poco insomma per sentirsi davvero in vacanza. E vi faremo in qualche modo sentire in vacanza nel prossimo appuntamento di Mary on the Road. Questa è la sua prima ora, poi c'è la seconda fino alle 17. Io sono Maria Teresa Mirelli e come sempre questo è il pomeriggio di Torino International.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură

Do You Think I'm Sexy? Rod Stewart, che insomma continua a far parlare di sé, anche perché potremmo dire che di recente si è congratulato con Re Carlo III per la sua visita negli Stati Uniti e lo ha lodato per aver messo al suo posto quel piccolo impertinente, intendeva ovviamente Mr. Trump. L'occasione è stata per la celebrazione, per quello che è il 50° anniversario del King's e quindi King's Trust presso la Royal Albert Hall di Londra, alla quale hanno partecipato chiaramente Re Carlo e sua moglie, la regina

Camilla. E Carlo è sembrato prendere un po' con filosofia, anche con il sorriso, il commento di Rod Stewart, prima di chiaramente stringere la mano ad un altro personaggio incredibile che è Ronnie Wood dei Rolling Stones. Insomma, del resto in questo evento i Reani hanno avuto modo di incontrare tantissimi personaggi, sia musicisti, cantanti e anche attori. Insomma, Rod Stewart è sicuramente un personaggio eclettico che non riesce a stare zitto e che nonostante la sua età è ancora molto presente e canta. Rod Stewart era qui nella prima ora di Mary on the Road.

0: occasione del loro 25esimo anniversario del tour, i Blu saranno in Italia per 4 date, il 12 novembre a Padova, il 13 e il 14 a Milano, in quello che è l'Unipol Forum, e poi il 16 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. Insomma, un bel ritorno per quella che è stata una band molto amata negli anni 2000. Tra poco, tra l'altro, parleremo di musica e soprattutto di Eurovision, perché insomma c'è ancora tempo per scoprire cosa cosa fare e soprattutto chi vedere, chi avremo modo di vedere in questa seconda semifinale, che poi permetterà ad altre 10 nazioni di aggiudicarsi la finalissima, che invece si terrà sabato. Ma discorso diverso invece per quanto riguarda il meteo, no? Questa mattina, quando prima di uscire di casa, che uno guarda sempre il meteo per capire come si deve vestire, se deve portare dietro l'ombrello, vedevo che oggi pomeriggio insomma ci sarebbe stata un po' di pioggia o addirittura dei temporali. Poi dipende sempre dalla zona della nostra stessa città, perché magari qui c'è il vento, un po' di sole, e in altre zone iniziava già a piovigginare. E da lì mi sono domandata: ma quali sono le città più piovose del mondo? E soprattutto, c'è una città particolarmente piovosa in Italia? Beh, vi posso rispondere di sì, non perché io abbia calcolato i millimetri di pioggia, ma perché è stata stilata una vera e propria classifica da parte del Sole 24 Ore, che come ogni anno elabora sulla base insomma dei dati dell'intensità pluviometrica, vale a dire l'accumulo medio in millimetri per ogni giorno di pioggia. Ebbene, a vincere il titolo per quella che è la città in Italia più piovosa è stata Varese. Siamo in Lombardia, davanti e solo a poche altre realtà del nord, dove evidentemente qui si sono registrati quasi 20 millimetri per giorno piovoso. E quindi quando qui piove, cioè intendo Varese, evidentemente piove davvero forte. E poi, se naturalmente il cielo regge, possiamo dire che Varese comunque resta una città che offre molto da fare anche all'aperto, anche perché all'interno c'è il Sacro Monte di Varese, che tra l'altro è patrimonio UNESCO. Ma naturalmente ci sono altre città particolarmente piovose nel mondo. Se da una parte ci sono stati che vorrebbero la pioggia, pensiamo ad alcune zone dell'Africa che continuano ad essere insomma, le piogge sono scarse e quindi c'è davvero tanta siccità. Dall'altra ci sono delle città e delle zone dove la pioggia è solitamente presente. In particolar modo, in testa alla graduatoria mondiale, c'è un villaggio indiano che spero di pronunciare in modo corretto, si chiama Mausiram, seguito poi da un altro villaggio sempre indiano che dista 5 km, anche qui la pronuncia è tutto un programma, Cherrapunji. Al terzo posto invece si lascia l'India e si va in Colombia, dove c'è Tutunendo, e poi da lì insomma le altre città. Questo era così una mia curiosità per scoprire alla fine quali siano le città con più pioggia sia in Italia che nel mondo.
1: Torino International.

sono Ruth B. e Daniel Lewis 28 nel pomeriggio di Torino International. Così come questa sera ci sarà la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest edizione 2026, che insomma permetterà ancora una volta di far aggiudicare a 10 nazioni rispetto alle 15 che si presenteranno la finale appunto di sabato. E proprio questa sera ci sarà anche la Romania, che sarà rappresentata da una giovane artista classe 2003 che ha partecipato a diversi talent e due anni fa aveva vinto anche The Voice, e si tratta di Alexandra Capitanescu, che presenterà un brano di stampo rock dal titolo Choke Me e che vedremo esibirsi in terza diciamo posizione, perché prima di lei ci saranno altre due nazioni che sono la Bulgaria e l'Azerbaigian. Dunque questo è un po' l'ordine di uscita dei cantanti. La serata sarà trasmessa ancora una volta su Rai 2 a partire dalle 21 e sarà commentata in Italia da Gabriele Corsi dell'Etra Lamborghini, in attesa insomma di scoprire chi si aggiudicherà insomma questa finale. Se nella prima semifinale la Moldavia è riuscita a passare, ci auguriamo che anche la Romania riesca a vincere e a farcela, per poi magari ritrovare le tre nazioni insieme a gareggiare sabato, appunto Moldavia, Romania e naturalmente Italia.

come nelle canzoni c'è Coez a chiudere questa prima parte di Maroon Road, perché nella seconda, vi anticipo già, che andremo a parlare di bandiere blu, perché solo oggi sono state annunciate ufficialmente le nuove bandiere blu 2026 e andremo a scoprirle insieme sempre qui su Torino International.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Trump, Xi, a Pechino stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Mattarella al Foro Italico per la finale degli internazionali. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, giovedì 14 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso, appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto, su disposizione della Procura, anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Cyrus con Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, nel pomeriggio di Torino International. Vi anticipavo prima che sono state proprio oggi pubblicate le bandiere blu, perché se vi ricordate qualche settimana fa era stato pubblicato un elenco, ma farlocco diciamo, con le bandiere blu, cosa che non era assolutamente veritiero. Quindi solo oggi, 14 maggio, è arrivato l'annuncio ufficiale di quelle che sono state e saranno, insomma, le bandiere blu assegnate, e che devo dire permettono di scoprire dove sono le famose acque pulite nei mari ma anche nei laghi. In questa edizione ci sono 14 new entry per un totale di 257 comuni, 87 approdi turistici premiati con il prestigioso riconoscimento, e tra i banchi c'era anche il ministro del turismo a confermare questo premio e che conta davvero proprio in quella che è l'agenda dell'istituzione italiana. E allora, le nuove bandiere blu del 2026 sono state assegnate in Calabria, in Emilia-Romagna, in Liguria, in Puglia, in Lombardia, in Sicilia, in Sardegna, in Toscana. Questo significa che già ce n'erano, ma si sono aggiunti una serie di luoghi che non vado ad elencarvi, ma che potrete scoprire nella pubblicazione che quasi tutti i social o comunque i siti stanno effettuando. E quindi vi posso dire che oltre al mare sono stati anche premiati 23 comuni lacustri, di cui una new entry, questa vabbè ve la svelo, Limone sul Garda, e il dato dimostra proprio che la balneazione non è soltanto al mare ma che sta prendendo sempre più piede anche al lago, che evidentemente insomma riveste un ruolo sempre più importante in quella che è l'offerta turistica, in particolar modo quella nostra nazionale. Ecco, tante le sorprese, tante le conferme, vi invito chiaramente a consultare l'elenco che vi darà la possibilità effettivamente di scoprire tutti i luoghi e tutti i laghi. Ecco, luoghi e laghi, possiamo dirli così, i mari e i laghi, andando direttamente sul sito ufficiale. E così magari avrete anche la possibilità di scegliere per le vostre vacanze una località magari specifica, sapendo che il comune ha ottenuto ufficialmente la bandiera blu, e che non è cosa da poco. Ci ritroviamo tra pochissimo in quella che è la seconda ora di Mero on the Road. Torino International.

0: questa è Camera di Ed Sheeran, che tra l'altro a fine aprile ha condiviso con i suoi fan di aver sofferto di un attacco di herpes zoster, ma adesso insomma li ha rassicurati dicendo che tutto è andato bene, dunque è guarito. Intanto sta pensando di lasciare l'Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti con tutta la famiglia, probabilmente insomma la decisione è legata non solo alla sua carriera professionale ma anche alla serenità familiare, in attesa poi di ritrovarlo nuovamente con un tour negli stadi denominato The Loop Tour, che prometterà un nuovo allestimento scenico ma soprattutto nuovi brani. Ci fermiamo questa volta per l'infomobilità, appuntamento insomma preciso come sempre nella seconda ora di Mirror on the Road, e poi ritorniamo qui su Torino International.
1: Din 2015 c'è studio dentistico Tassoni, are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente

amici, Lady H7, vivono insieme, cioè condividono l'appartamento e collaborano anche a livello professionale. Poesie clandestine, tra l'altro questo direi joint album che è uscito lo scorso 6 marzo e che ha un'impronta fortemente pop. 16:30, eccoci nuovamente nel nostro pomeriggio qui su Torino International. E chissà quanti di voi, magari all'ascolto, hanno preso anche più volte una multa per eccesso di velocità o comunque perché la velocità è stata monitorata dall'autovelox e ce ne sono tantissimi attivi un po' ovunque. Beh, sappiate però che esiste un sito ufficiale pubblico costantemente aggiornato che permette di conoscere la posizione degli autovelox, perché la Polizia di Stato pubblica periodicamente l'elenco delle tratte stradali interessate da quello che è il monitoraggio della velocità, e quindi non è un modo per sfuggire alla multa, ma un'iniziativa per cercare di far promuovere una guida più sicura, e anche perché sapere dove si trovano i dispositivi incoraggia i conducenti a moderare l'andatura, ridurre il rischio anche di sinistri in quelli che possono essere i vari punti critici della rete stradale. E dunque l'elenco viene pubblicato sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. C'è un link dove potete trovarli, tra l'altro all'interno del sito sarà possibile filtrare le informazioni per tratte specifiche, quindi strade statali, autostrade, per il calendario, cioè le date esatte in cui i dispositivi saranno operativi, e anche la geolocalizzazione con la suddivisione per regioni e province. Quindi annotatevi questo link dove poter trovare tutto l'elenco ufficiale, che è velox.mit.gov.it.

0: le cose che non sai di me, lei è Mara Sattei e questo è sempre il pomeriggio di Torino International. Vi capita quando tornate a casa e dovete cercare parcheggio, no, nel vostro quartiere o comunque tra le vostre strade vicino al vostro domicilio, di scoprire che diventa sempre più difficile trovare un posto libero, come se le auto fossero ad un certo punto aumentate? Ebbene, sappiate che l'Italia è il paese europeo con il tasso di motorizzazione più alto, perché solo nel 2024 le autovetture che sono state iscritte a quello che è il pubblico registro automobilistico superano la quota di 700 ogni 1000 residenti, e pensate che la media dell'Unione Europea invece si ferma a 578, mentre la Francia, la Germania e la Spagna restano in una fascia tra le 500 e le 600 automobili. Certo, poi arriva un altro dato che cambia tutto: se si considerano solo gli autoveicoli che abbiano realmente circolato, quindi non quelli che teniamo lì fermi perché guidiamo poco, perché abbiamo paura, perché insomma sono un po' vecchi, non possono circolare, allora il tasso italiano scende a 564 veicoli ogni 1000 abitanti. Ma questo si riferisce solo al 2021, secondo me le cose sono davvero cambiate. Certo è che la differenza è enorme rispetto alla media europea, e evidentemente si capisce che l'Italia non riesce a fare proprio a meno dell'auto, neanche a fare le cose, diciamo, a fare i tragitti più brevi. C'è sempre l'auto che occorre prenderla e che permette di spostarsi anche in punti assolutamente vicini, e forse questo non è assolutamente una buona abitudine.
1: Race tre cap zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santana cu intervenție țintită poți avea dinți fix în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, nel pomeriggio di Torino International. E stavo pensando che in questo 2016, tra i vari anniversari, ce n'è uno che riguarda un film speciale al cinema, cioè Top Gun, perché era il 1986 quando per la prima volta appariva sugli schermi cinematografici di tutto il mondo. Dunque 40 anni, questo film che ha avuto un successo incredibile e che ha permesso anche di rendere Tom Cruise un attore davvero incredibile, strapagato e soprattutto strarichiesto in tutti i film successivi. E accanto a lui, insomma, il famoso Val Kilmer, che poi è scomparso ad aprile 2025 nei panni di Iceman, e tanti altri attori come ad esempio Anthony Edwards in quelli di Goose o Kelly McGillis nel ruolo di Charlie. Poi nel 2022 è arrivato il sequel Top Gun Maverick, che è diventato il film con il maggiore incasso dell'anno, con $1 miliardo registrati al botteghino. Top Gun, tra l'altro, il primo, ha vinto anche un premio Oscar, un Golden Globe, per la migliore canzone originale, Take My Breath Away, che era stata prodotta da Giorgio Moroder e che, come vi dicevo, ha consacrato la fama non solo di Tom Cruise ma anche di una Kelly McGillis che ha avuto un grande successo, e di tanti altri attori che hanno fatto chiaramente la loro magia e il loro ruolo in questo film. Però dovete sapere che prima di Tom, per il ruolo di Maverick, erano stati presi in considerazione altri attori come Michael G. Fox, Sean Penn, Emilio Estevez, Patrick Swayze, Rob Lowe, Charlie Sheen e Ralph Macchio, mentre Brooke Shields e Demi Moore erano le possibili candidate per Charlie. Poi anche qui vi ricordo il piccolo cameo di Meg Ryan, che all'epoca non era ancora famosa, ma che alla fine è diventata un po' la fidanzatina d'America. Tra l'altro l'ispirazione di quel film è stato dettato proprio da un articolo che era stato letto sulle basi navali, e da lì insomma è nata tutta la storia. A questo punto qualcuno si è domandato: ma Top Gun 3, visto che dal 2022 sono passati altri 4 anni, si rifarà? Beh, la Paramount Pictures ha confermato lo sviluppo del sequel. Chiaramente ritornerà Mr. Tom come sempre nei panni di Maverick, e la produzione di Jerry Bruckheimer dovrebbe essere riconfermata. Chiaramente il film è in fase di sviluppo, ma soprattutto si sta lavorando su una storia che piaccia a Tom Cruise e che probabilmente sia incentrata su quello che è il proseguimento della saga. E allora, per ritornare in tema, io direi di ascoltare un altro brano che è diventato la colonna sonora di Top Gun 2, definiamolo così, legato a Maverick, e che ha visto come protagonisti i One Republic.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Sky, lui è Luciano Ligabue, che vedremo a Torino intanto in concerto il prossimo 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Però prima è atteso, proprio in occasione di questo Salone Internazionale del Libro, ed è atteso per lunedì 18 maggio alle ore 18 presso l'auditorium del Centro Congressi Lingotto, dove presenterà il suo libro Fuori e Dentro il Borgo. In realtà questo libro era già uscito, ma ritorna in questa nuova fase, quindi ritorna nuovamente in libreria, lo ha già fatto dallo scorso 5 maggio, con una edizione speciale. Qualcuno l'ha definita un'edizione extra ampliata perché contiene nuovo materiale rispetto all'originale. Infatti si trattava del libro d'esordio con cui Luciano Ligabue aveva iniziato a parlare di personaggi, atmosfere, storie che raccontavano la provincia e la sua giovinezza. Bene, a 30 anni dalla sua prima pubblicazione ritorna il libro Fuori e Dentro il Borgo, che sarà appunto commentato e ripresentato al Salone del Libro di Torino. Vi aspetto domani per un nuovo appuntamento di Mary on the Road. Vi auguro una buona continuazione con DJ Nick nel pomeriggio di Torino International e vi ricordo che questa sera, per coloro che vorranno vederlo, c'è la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, dove tra l'altro andrà di scena la Romania. Quindi in bocca al lupo e speriamo che possa raggiungere la finale per una grandissima festa. A domani, ciao da Maria Teresa. Torino International Reality Radio. Remember the

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Trump, Xi, a Pechino stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Scempio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte. Su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino Inter-

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Trump, Xi a Pechino, stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Mattarella al Foro Italico per la finale degli internazionali. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
10: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct.
11: Torino International.
10: DJ Nick gives you the best.

0: Intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per segnalare code per un veicolo in panne tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Sulla A33 a Sicuneo invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza della barriera di Castelletto Stura per i veicoli in direzione Asti. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa un'ora, in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Trump, Xi a Pechino stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Scempio. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrini, ancora esteri in primo piano. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il centro per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte appena in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: www.torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord. Al mattino tempo più stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, con ultimi disturbi ancora sul Friuli. In serata e nottata tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro, al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con maggiore nuvolosità lungo l'Appennino. Al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili, ma con possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne. In serata tempo generalmente asciutto, con nuvolosità irregolare in transito. Nella notte condizioni stabili. Al sud e sulle isole, al mattino condizioni di stabilità con sole prevalente, qualche addensamento possibile sulla Campania. Al pomeriggio poche variazioni salvo qualche disturbo sulla Sicilia. In serata e in nottata tempo stabile e asciutto con nuvolosità alta di passaggio tra Sicilia e Calabria. Temperature minime in calo al nord e localmente al centro, più stabili al sud in lieve aumento sulle isole, massime in generale aumento. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Trump, Xi a Pechino, stretta di mano, nuvole su Taiwan. Sequestrata una nave al largo degli Emirati, va verso l'Iran. Mattarella al Foro Italico per la finale degli internazionali. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Non andate via.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Tempi del Cielo per una visita culturale. Patrimonio dell'UNESCO, il tempio è un luogo di culto che risale al XV secolo, dove gli imperatori pagavano per ottenere buoni raccolti. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Medio Oriente, una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da persone non autorizzate. La cronaca, torniamo in Italia, una decina di righe scritte a penna in un foglio. E questo è l'appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per ritracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Ed è stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto su disposizione della procura anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne e secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. In chiusura, un'ultima notizia: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato era andato a vedere l'incontro che consegnò il successo del Master 1000 di Roma a Jasmine Paolini. Quest'anno è possibile che assista all'incontro di Sinner. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Torino International.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi abbiamo una giovane cantatrice che si chiama Arianna Diretto. Ciao Arianna.
9: Ciao, buon pomeriggio, grazie per avermi invitata.
8: Grazie a te. È sempre un piacere portare la musica in radio, perché comunque il mio programma è nato proprio per portare la nuova musica agli ascoltatori. Oggi si parlerà del tuo nuovo singolo che si intitola Segreto. E prima di raccontare un pochino tutta la tua storia, no? Quindi, anche se sei giovanissima, ma c'è una lunga storia dietro di tante cose che hai fatto, volevo che mi raccontassi un pochino di te e del tuo singolo Segreto, di cosa parla questo brano.
9: Beh, la canzone parla di un amore non detto che si manifesta negli sguardi, nei silenzi e nei piccoli gesti. Uh-huh. E resta sospeso tra realtà e illusione.
8: Parliamo anche un po' di te. So che hai fatto tantissime cose, tra parte musica, teatro, musical. Allora, innanzitutto hai partecipato a dei concorsi importanti, tipo ad esempio anche la seconda classificata del Team Rising Voice Contest.
9: Sì, esatto.
8: E poi hai cominciato, perché tu unisci il teatro alla recitazione con il canto. Poi hai fatto anche dei musical.
9: Sì, ho fatto dei musical, diciamo un medley quando ero più piccola, che era quello di Peter Pan, dove interpretavo Trilli.
8: Ah, beh, ti calzava a pennello proprio, quindi era ragazzina, quindi era... Com'è stata questa esperienza appunto con il personaggio di Trilli?
9: Ah, beh, era appunto la mia prima volta... dopo un po' di annetti che appunto mi esibivo come medley, quindi un mix tra appunto canto e recitazione, è stata un'esperienza stupenda. Ero molto in ansia, avevo un po' di agitazione, però un'esperienza molto bella, comunque formativa e molto divertente.
8: Immagino. Allora, so che tu hai, appunto, tra le tue esperienze musicali, tu approfondisci lo studio del canto lirico addirittura, quello corale, e anche del pianoforte, quindi hai anche studiato pianoforte, che penso che sia quello che ti aiuta a comporre la tua musica.
9: Sì. Il pianoforte mi dà quella marcia in più, anche soprattutto nel campo appunto del canto, quindi... Sì, una mano anche nell'accompagnamento.
8: Essendo appunto di giovanissima età, come è nata l'idea del canto lirico? Perché non è facile trovare un artista appunto giovane come te a entrare nella parte lirica.
9: Allora, canto lirico più che altro lo faccio a scuola, perché io frequento, sono al terzo anno del liceo musicale.
8: Ok.
9: E quindi negli strumenti suono come secondo pianoforte, come primo appunto canto lirico. Mm-hmm. E mi piace molto anche perché ha una sua fragilità nel trasmettere comunque, nell'arrivare. Perché non è come il canto normale, canto pop. Mm-hmm. E secondo me ha una sua particolarità.
8: Ok, allora io direi andiamo a sentire Il Segreto e poi parliamo ancora un po' di te, ok?
9: Ok.
8: Buon ascolto.
9: Grazie.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Arianna Diretto. Arianna, abbiamo sentito il segreto, che in realtà appunto è scritta, quindi è composta, è scritta da Laura Pirichieddu.
2: Da Laura Pirichieddu, sì.
1: Che è un'artista appunto sarda. Un nome che abbiamo già sentito tra altri ospiti che abbiamo passato qua in radio. Allora, quello che volevo sapere è, tu hai appunto, si parlava prima di teatro e di musical. E avevi cominciato da piccolo, facendo il primo, uno di, forse il primo spettacolo con Pierino e il Lupo addirittura.
2: Sì.
1: Chi interpretavi?
2: Sì, interpretavo, eravamo le cacciatrici, perché che dovevano catturare appunto il lupo, e ogni volta che questo spettacolo mi è rimasto così impresso. E ogni volta che sento le musiche mi vengono in mente tutti i ricordi, le emozioni che ho provato quando ero sul palco. E...
1: è stata la tua prima esperienza teatrale?
2: Sì.
1: Ok. Poi con il musical hai fatto parte il Peter Pan Medley, hai poi partecipato a spettacoli teatrali come Tales Evolution, Su e Giù per la Storia, Fantasmi da Sport,
2: sì,
1: e 2051, quello che rimane, Il Berretto a Sonagli,
2: certo,
1: e Christmas Carol. Ne hai fatte tante di cose e ne farai ancora.
2: Sì, speriamo.
1: Allora, cosa c'è in progetto per il futuro per Arianna?
2: Allora, io mi auguro comunque in un futuro di poter lavorare sempre nel mondo dello spettacolo, che sia canto, teatro o ballo anche, comunque tutti i campi possibili che riguardino appunto lo spettacolo, anche il cinema, tutto quanto.
1: Allora, io volevo parlare ancora un attimino della canzone che abbiamo sentito poco fa, Segreto. Segreto è una canzone dove appunto le immagini sono poetiche, e quella della rosa secca che continua a vivere, oppure delle lacrime innocenti, rappresentano la fragilità ma anche la resistenza dei sentimenti. Come ti senti immersa in questo testo, in questa canzone?
2: Mi sento molto immersa, perché sento proprio, in queste parole rappresentano proprio quello che sento, e quello, la mia immaginazione, quello che poi voglio far immaginare al pubblico e alle persone che ascoltano la canzone, il tutto, quindi la rosa secca e...
1: Le lacrime innocenti.
2: Le lacrime innocenti.
1: Allora, so che appunto è stata scritta da Laura, no? Però tu hai dato un'idea sul testo.
2: Sì, io ho messo giù delle frasi che
1: lei ha trasformato poi in brano.
2: Lei le ha trasformate, sì, in testo.
1: Quindi c'è stata questa bella collaborazione, brava, dove ha captato proprio quello che tu volevi raccontare.
2: Lei è davvero, davvero molto molto brava, e perché è riuscita appunto a descrivere quello che io provavo, sì.
1: Ok, allora vogliamo lasciare il tuo canale social, che così incominciamo a seguirti?
2: Certo, mi potete trovare come Ari su Instagram, ma il mio nome, vabbè, completo è Arianna Diretto, che trovate su YouTube e su tutti gli store, e potete cercare Segreto su Spotify, che non solo su Spotify ma anche su YouTube Music.
1: Ok, allora io, Arianna, ti ringrazio veramente tanto di averci presentato Segreto, perché comunque ha una bellissima sonorità, una bella voce.
2: Grazie mille.
1: E ti ringrazio tanto, e noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un altro ospite. Ciao Arianna, in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie mille, arrivederci.
1: Ciao, grazie.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Unique presents.
1: Feeling with the body of God.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta una musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Get up!
8: Countdown. DJ Nick gives you the best music.
9: Korean International, love his music.